0: di frente, entro fogo e o ausente, entro perto e o distante.
1: Horizonte Algarve.